spalle brose le shanda ma i kanda da bosca le grete bosca ma le grete bosca mi porta.

de bakamo asiwe ya dumo enya wani suo nyamsa po suo nyamine nyani free boni ho ase